pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancete forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete forbici, raso di pettini, al mio comando tutto qui sta.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, belle fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.